0: cantante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
1: Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Radio Club, la cura contro la noia. Sono le 3:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

for love in the music. I got soul in the music. I got the love.

0: Club. Radio Club.
1: No app. F this up. Oh. Show me.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Radio Club.
1: Rihanna, California King Bed.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Just wanna have fun. Radio Club.
1: Galantis. 2, 2, 2. That's why we...

Young Music, Young People, Radio Club, Malala, Genic.

0: La tua colonna sonora è Radio Club. Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, prendetevi la responsabilità di seguire i vostri sogni e abbiate il coraggio di realizzarli, poiché avete la possibilità di farlo già da questa giornata. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a chiedere un aumento di stipendio. Toro, per alcuni rapporti potrebbero arrivare delle sorprese sentimentali. Sul fronte lavorativo svolgerete le vostre mansioni con passione. Inoltre, chi avesse investito denaro ed energie nella realizzazione di un progetto inizierà a vedere risvolti positivi. Gemelli, riuscirete a portare gioia anche a chi vi sta accanto oggi. Condividerete ideali, sogni e alcuni spunti creativi, oltre a momenti di gioco. Sul fronte lavorativo vi attende un impegno gratificante, anche se dovrete lavorare il doppio. Cancro. Stanchezza e stress potrebbero rendervi nervosi, causando tensioni dentro e fuori di voi. Discussioni inutili potrebbero minare l'armonia familiare. Sul fronte lavorativo vi troverete immersi in una serie di compiti da completare in fretta. Leone, arricchite la vostra vita con nuove prospettive e opportunità di crescita personale. I progetti lavorativi potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a risultati inattesi. Vergine, un atteggiamento mentale positivo sarà una fonte di salute e benessere. Nel lavoro la forza della vostra personalità unita al grande coraggio vi permetteranno di procedere con fiducia. Bilancia, sarete particolarmente sensibili all'amore e agli aspetti importanti della vita oggi e vi dedicherete con cura e piacere ad ogni persona che vi dimostrerà affetto. Nel lavoro la giornata non presenterà grandi eventi, ma sarà positiva. Scorpione, in coppia i forti sentimenti sono i vostri alleati principali, permettendo di risolvere problemi che ultimamente vi hanno assalito. Nel lavoro tatto e disinvoltura vi saranno molto utili negli ambienti giusti. Sagittario, non sarà necessario un grande sforzo oggi per riconoscere l'amore, basterà andargli incontro e aprire le porte del cuore. Nel lavoro mantenete la calma, una situazione di emergenza richiederà tutto il vostro impegno, sangue freddo e molta abilità. Capricorno, sarà il momento ideale per prendere una decisione importante, poiché la vostra visione della vita diverrà molto più ampia del solito. Nel lavoro sarete motivati e lavorerete con grande entusiasmo. Acquario, in amore potreste ricevere una sferzata di sana energia riaccendendo fiamme sopite oppure regalandovi emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la determinazione e guardate avanti con fiducia. Pesci, ci saranno rinnovamenti sul piano amoroso e cambiamenti significativi anche su quello finanziario, molto probabilmente accompagnati da aumenti di stipendio e anche di responsabilità. Oggi vi saluto con le parole di Pablo Picasso. Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Maroon 5.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club, Radio Club. People just wanna have fun.
10: Color Blast. Message in a bottle.

hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 19 luglio 2026 è il giorno numero 200 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono Sant'Arsenio il Grande, Beato Pietro Cresci da Foligno e San Simmaco. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 luglio del 1900 viene aperta ufficialmente senza alcuna cerimonia la prima linea della metropolitana di Parigi durante l'Esposizione Universale. Nel 1975 l'imprenditore Livio Furini, catturato dalle meraviglie di Disneyland, decide di trasporre quell'esperienza nel suo paese, dando vita a Gardaland, il primo parco di divertimenti stabile in Italia. Nel 1985, alle ore 12:22:55, cede un bacino fangoso della Monte Catini nella Val di Stava, in Trentino. Lungo il suo percorso, la calata di fango provoca la morte di 268 persone. Insieme a quella del Vajont, resta una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. E nel 1992, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso a Palermo, in un attentato dinamitardo mafioso, il procuratore della Repubblica di Marsala, Paolo Borsellino, assieme a 5 agenti della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 luglio del 1966, al campionato mondiale di calcio, la Corea del Nord sconfigge clamorosamente l'Italia, eliminandola dal torneo. Per la prima volta una nazionale asiatica giunge ai quarti di finale. E nel 1996, con la tradizionale accensione del braciere olimpico, hanno inizio le Olimpiadi di Atlanta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 luglio del 1954 Elvis Presley pubblica il primo singolo That's Alright Mama. Nel 1977 Umberto Tozzi è primo in classifica con Ti amo. E nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo il pittore e scultore francese Edgar Degas, nato a Parigi il 19 luglio 1834 e qui scomparso il 27 settembre 1917. Compie 79 anni Brian May, per 20 anni colonna portante dei leggendari Queen e annoverato tra i migliori chitarristi della storia della musica. Ne compie 77 Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano. Spegne 64 candeline Mario Fargetta, discjockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance. Compie 57 anni l'attore italiano Roberto Farnesi. E buon compleanno al rancore, il rapper italiano compie 37 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo.
1: Tra poco su Radio Club.
2: Charlie Puth, How Long?

24 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il conflitto USA-Iran è in primo piano e l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina, Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
2: Il concerto di Bad Bunny ieri a Milano è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell'artista portoricano, in fuga 80.000 fan che erano presenti all'esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine e di grandi dimensioni, soccorsi dal personale del 118.
1: Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio nell'attentato di mafia. Il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 4 uomini e una donna della sua scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anch'egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, il giudice è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
2: Ancora caldo sull'Italia, nel sud della Sardegna, a Muravera, ieri si sono toccati 47,3 gradi. Nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 43 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano. Oggi scendono a 14 le città da bollino rosso, risaliranno a 17 domani, ma martedì, secondo il CNR, potrebbe attenuarsi il caldo grazie all'arrivo di aria più fresca.
1: Il calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026, pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Conse e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol. A un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Stasera la finale è a New York tra Spagna ed Argentina.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo the Track.
0: Radio Club. Radio Club.
5: One Republic, counting stars.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Club Rewind. Post Malone. What don't belong to me?

0: News.
1: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
2: Il Comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028, con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia, i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
0: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan-Pissieu. Il monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan-Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
3: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News Radio Club.
4: Marshmallow, Khalid, Numb.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, prendetevi la responsabilità di seguire i vostri sogni e abbiate il coraggio di realizzarli, poiché avete la possibilità di farlo già da questa giornata. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a chiedere un aumento di stipendio. Toro, per alcuni rapporti potrebbero arrivare delle sorprese sentimentali. Sul fronte lavorativo svolgerete le vostre mansioni con passione. Inoltre, chi avesse investito denaro ed energie nella realizzazione di un progetto inizierà a vedere risvolti positivi. Gemelli, riuscirete a portare gioia anche a chi vi sta accanto oggi. Condividerete ideali, sogni e alcuni spunti creativi, oltre a momenti di gioco. Sul fronte lavorativo vi attende un impegno gratificante, anche se dovrete lavorare il doppio. Cancro, stanchezza e stress potrebbero rendervi nervosi, causando tensioni dentro e fuori di voi. Discussioni inutili potrebbero minare l'armonia familiare. Sul fronte lavorativo vi troverete immersi in una serie di compiti da completare in fretta. Leone, arricchite la vostra vita con nuove prospettive e opportunità di crescita personale. I progetti lavorativi potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a risultati inattesi. Vergine, un atteggiamento mentale positivo sarà una fonte di salute e benessere. Nel lavoro la forza della vostra personalità unita al grande coraggio vi permetteranno di procedere con fiducia. Bilancia. Sarete particolarmente sensibili all'amore e agli aspetti importanti della vita oggi e vi dedicherete con cura e piacere ad ogni persona che vi dimostrerà affetto. Nel lavoro la giornata non presenterà grandi eventi, ma sarà positiva. Scorpione. In coppia i forti sentimenti sono i vostri alleati principali, permettendo di risolvere problemi che ultimamente vi hanno assalito. Nel lavoro tatto e disinvoltura vi saranno molto utili negli ambienti giusti. Sagittario, non sarà necessario un grande sforzo oggi per riconoscere l'amore, basterà andargli incontro e aprire le porte del cuore. Nel lavoro mantenete la calma, una situazione di emergenza richiederà tutto il vostro impegno, sangue freddo e molta abilità. Capricorno, sarà il momento ideale per prendere una decisione importante, poiché la vostra visione della vita diverrà molto più ampia del solito. Nel lavoro sarete motivati e lavorerete con grande entusiasmo. Acquario, in amore potreste ricevere una sferzata di sana energia riaccendendo fiamme sopite oppure regalandovi emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la determinazione e guardate avanti con fiducia. Pesci, ci saranno rinnovamenti sul piano amoroso e cambiamenti significativi anche su quello finanziario, molto probabilmente accompagnati da aumenti di stipendio e anche di responsabilità. Oggi vi saluto con le parole di Pablo Picasso. Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Dua Lipa. Training season.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Just wanna have fun. Radio Club.
3: Paradiso by Lando.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una persona è rimasta uccisa, altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1:47 e l'1:54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2:09 e alle 2:13, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
1: Ottava notte consecutiva di attacchi americani in Iran, questa volta non solo per indebolire le infrastrutture logistiche e militari dei Pashdaran, ma anche per vendicare la morte dei due soldati statunitensi rimasti uccisi nei raid degli scorsi giorni in Giordania. La loro morte è molto triste, dice Trump. I Pashdaran intanto hanno annunciato Hormuz è del tutto chiuso, sospesi gli impegni del memorandum di tregua. Washington invia nuovi jet da guerra in Medio Oriente.
2: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentata dalla Crown Prosecution Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna non lavorano in modo pulito, ha detto.
1: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta ieri sera su Milano. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine, soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti.
2: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città con massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con l'allerta temporali su Veneto e Lombardia.
1: Calcio, il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La nazionale di De La Fuente arriva al match dopo aver battuto la Francia, mentre l'albiceleste ha superato l'Inghilterra in rimonta per 2-1. Per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Questa è Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: Club Rewind.
5: Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

0: RTM News.
1: Oggi il meteo porta nuvole più compatte e qualche pioggia nel pomeriggio senza dramma, un cielo presente che resta lì con te. E anche le nuvole più pesanti hanno un lato che non vedi, ed è quello che ti protegge.
2: Radio Club.
3: Sagala, Lasting Lovers.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Radio Club, Radio Club.
4: Blackpink, Pink Venom.

Musica e divertimento. Sei su Radio Club. Sono le 10 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.
3: Tom Walker, Something Beautiful.

0: le news.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È l'ottavo giorno consecutivo di raid. Washington ha iniziato una nuova ondata di attacchi contro Teheran, che dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala in risposta ai raid americani e Khamenei minaccia di impartire a Washington lezioni indimenticabili. Intanto il sindaco di New York, Mamdani, annuncia: se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo, è un criminale di guerra.
1: Una persona è rimasta uccisa ed altre 13 ferite, mentre diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e dati alle fiamme a Kiev, in seguito a un massiccio attacco missilistico balistico russo che ha colpito la capitale ucraina nella notte. Lo riporta il Kiev Independent. Secondo i giornalisti del quotidiano presenti sul posto, diverse esplosioni sono state udite intorno all'1.47 e all'1.54 ora locale. Altre esplosioni sono state segnalate intorno alle 2.09 e alle 2.13 ora locale, con decine di missili lanciati nell'arco di appena un'ora.
2: Una violenta tempesta di grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Milano nella serata di ieri. All'ippodromo La Maura il concerto di Bad Bunny è stato interrotto dopo appena 6 canzoni. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai chicchi di grandine e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno evacuato le circa 80.000 persone presenti. L'organizzazione ha ufficializzato che il concerto non sarà riprogrammato, ma i fan verranno rimborsati.
1: Sono finiti di nuovo in manette i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer misogini e vicini al movimento MAGA di Donald Trump. A 4 anni dal loro arresto in Romania, i due sono stati presi in custodia dalle autorità federali a Miami a seguito di un mandato di cattura segreto e una richiesta di estradizione presentati dal Crown Protection Service britannico. I fratelli Tate sono accusati a vario titolo di 59 capi d'accusa, tra cui stupro e traffico sessuale di esseri umani. L'avvocato dei Tate ha parlato con l'Associated Press negando ogni accusa. In Gran Bretagna, ha detto, non lavorano in modo pulito.
2: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione, promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali, prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
1: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026. Stasera la Spagna sfida l'Argentina nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Calcio d'inizio alle 21 italiane. Per il tennis, Luciano Darderi è caccia del back-to-back a Bastad. L'avversario in finale è Andrei Rublev, numero 1 del seeding. Appuntamento alle 14. E per la Formula 1 oggi il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club.
5: Radio Club.
6: Imagine Dragons, On Top of the World.

0: RTM News. Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
1: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
2: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan-Pissieux. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan-Pissieux e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
3: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News. Radio Club.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al Presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la Premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
1: Andrew e Tristan Tate, fratelli ed influencer britannici, sono stati arrestati a Miami. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, dove Andrew Tate è stato incriminato per stupro, organizzazione o favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Il fratello Tristan Tate invece deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione o agevolazione della tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
2: È entrato di soppiatto nella stanza d'albergo dove alloggiava una ragazzina di soli 15 anni, poi, dopo averla avvicinata nel letto, ha tentato di violentarla, ma è stato prontamente bloccato dal padre della giovane vittima, che ha poi allertato le forze dell'ordine. È successo al Lido di Camaiore a Lucca, in manette un 27enne del posto.
1: Si svolgerà oggi a Genova il corteo nazionale organizzato in occasione del 25esimo anniversario del G8 del 2001, attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola di Az.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, nell'attentato di mafia in cui perse la vita Paolo Borsellino, il magistrato siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato a Palermo il 19 luglio 1992 insieme a 4 uomini e una donna della scorta. Sono passati 34 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all'amico e collega Giovanni Falcone, anche egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, Borsellino è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia.
1: Come anticipato dagli esperti meteo, l'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, lunedì saranno di nuovo a 17. Attese in giornata le prime abbondanti piogge con allerta temporali su Veneto e Lombardia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Gianluca, dove sei?
10: Sto preparando una cenetta al volo.
9: Ma se avevamo il frigo vuoto?
10: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 €.
9: Ottima idea. E da bere?
10: Birra Ichnusa, 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 €.
9: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
11: CIDAC, CIDAC.
12: Club Rewind. Damiano David, born with a broken heart.

0: RTM News.
1: Oggi il meteo porta nuvole più compatte e qualche pioggia nel pomeriggio senza dramma, un cielo presente che resta lì con te. E anche le nuvole più pesanti hanno un lato che non vedi, ed è quello che ti protegge.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Kungs, never going home.

0: Radio Club. Radio Club.
1: Meghan Trainor, Made You Look.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Alan Walker e Georgia Q, Don't You Hold Me Down.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato in occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. La strage di Via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. La premier Meloni ha detto è stata indicata la strada in difesa della legalità.
1: E oggi ricorre anche il 25esimo anniversario del G8 di Genova. Previsto un corteo nazionale dove sono attesi migliaia di manifestanti e attivisti anche da altri paesi europei. La manifestazione è promossa da una rete di movimenti, collettivi, associazioni e spazi sociali. Prenderà il via alle 15.30 da Piazza Alimonda, ribattezzata dai collettivi Piazza Carlo Giuliani, in ricordo della vittima delle giornate del G8. A precedere l'avvio del corteo alle 14.30, un preconcentramento dei giovani davanti alla scuola Diaz.
2: Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere Marco Roggero, condannato in via definitiva a quasi 15 anni di detenzione, lancia un appello al presidente della Repubblica dalle pagine della stampa. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Il legale di Roggero ha detto: siamo fiduciosi, ma i tempi non sono brevi. Interviene anche la premier Giorgia Meloni, secondo la quale tutti dovrebbero farsi qualche domanda in più. Ieri la visita di Salvini in carcere, le opposizioni vanno all'attacco.
1: È di almeno 5 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato a un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie.
2: Migliaia di utenti segnalano disservizi in corso su Facebook e Instagram, account non disponibili al momento. Si è verificato un errore, si legge accedendo al social network del gruppo Meta. Stando a Down Detector, i primi problemi sono stati rilevati intorno alle 9.30 di oggi e sembrano coinvolgere utenti in diversi paesi.
1: Calcio, ultimo atto dei mondiali 2026, al MetLife Stadium di New York si affrontano stasera Spagna ed Argentina in finale. Partita in programma alle 21 italiane. Della Fuente in conferenza ha rassicurato sulle condizioni di Yamal: sta bene. Scaloni ha detto: è l'ultima di Messi, chiedete a lui. Per il CT argentino un paio di dubbi, con Montiel e De Paul favoriti su Molina e Simeone.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Young Music, Young People. Radio Club.
6: FR, FT Jenny B versus Bingo Players. Love is the Days.

0: RTM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
3: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan Pissieux. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan Pissieux e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
4: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News.
5: Radio Club. Radio Club.
6: Lil Nas X. Yeah.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nel 34esimo anniversario dell'attentato mafioso in cui hanno perso la vita il magistrato Borsellino e i 5 agenti della scorta, il capo dello Stato Mattarella ricorda: la strage di Via D'Amelio, 2 mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del paese, ma la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. La premier Meloni ha detto: Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani.
1: L'Iran afferma di aver attaccato con droni installazioni e attrezzature militari americane presso Camp Al-Alderi e la base di Ali al-Salem in Kuwait. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riporta di attacchi missilistici contro obiettivi in Kuwait e Erbil, nel Kurdistan iracheno, mentre l'esercito del Kuwait in precedenza aveva reso noto che le difese aeree stavano intercettando attacchi missilistici e di droni iraniani.
2: Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco ha riferito di 7 feriti, 6 dei quali ricoverati in ospedale.
1: L'anticiclone subtropicale che da giorni domina sull'Italia inizia a dare i primi segni di cedimento e soprattutto al nord si inizia a respirare, anche se i bollini rossi per le ondate di calore tornano ad aumentare. Se oggi il Ministero segnala 14 città col massimo livello di allerta, domani saranno di nuovo 17. Attese le prime abbondanti piogge dopo la grandinata che ha investito nella serata di ieri Milano. Feriti al concerto di Bad Bunny interrotto per la grandinata e le raffiche di vento.
2: Instagram e Facebook hanno registrato questa mattina migliaia di segnalazioni di disservizi negli Stati Uniti. Oltre 4.800 utenti hanno segnalato disservizi per Facebook sulla piattaforma Down Detector e più di 2.800 per Instagram, mentre in Italia il problema è emerso intorno alle 9.30 con difficoltà di accesso alle versioni web e app. Reuters ha rilevato interruzioni anche da Singapore, mentre Meta non ha fornito commenti alla stampa.
1: Il calcio manca pochissimo all'atto conclusivo dei mondiali 2026 disputati in Messico, Stati Uniti e Canada. A sfidarsi stasera alle 21 saranno Spagna e Argentina, che hanno superato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. È la prima finale tra le due nazionali e solo la seconda sfida in una Coppa del Mondo. L'Inghilterra invece ieri ha conquistato il terzo posto battendo la Francia 6-4.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club.
3: Petite Meller, Baby Love.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDA.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Boris Lugosh, Keep Pushing the Bass.

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 14 e 3 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

Pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti, apriamo con il calcio. L'Inghilterra vince il Festival del Gol e torna sul podio di un mondiale a 60 anni dal torneo vinto in casa. Lo spareggio delle deluse si chiude 6-4 per i Tre Leoni, che erano in vantaggio 4-0 a metà partita. 10 reti segnate non si erano mai viste in una finale per il terzo posto. Per Deschamps è un addio amaro alla panchina dei francesi dopo 14 anni. Mbappé si consola parzialmente con la leadership provvisoria della classifica dei cannonieri. A Messi servirà una doppietta stasera per pareggiare.

0: l'umanità. La Formula 1, conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del mondiale. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli, la sesta della sua giovane carriera. Il pilota della Mercedes, leader del campionato, cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari. Leclerc parte quarto, Hamilton quinto. Norris, terzo nelle qualifiche, scatterà tredicesimo per la penalità dopo aver sostituito la centralina. Il via del GP alle 15. Tennis, caccia al bis sulla terra rossa di Bastad per Luciano Darderi, campione uscente del torneo svedese, l'italo argentino dopo aver superato Vallejo nel turno precedente. Se la vedrà in finale contro Andrei Rublev, testa di serie numero 1. Un solo precedente tra i due erano i quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo e il russo vinse in 3 set. Siamo al volley, l'Italia di De Giorgi si qualifica alle Final 8 di Nations League in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Decisiva la vittoria degli azzurri contro Cuba per 3-1 a Osaka, nell'ultima gara dell'ultima settimana di qualificazione che chiude il percorso di Giannelli e compagni con 8 vittorie in 12 gare disputate. Ciclismo, al via la 15ª tappa del Tour de France dopo Pirenei, Massiccio Centrale, Vosgi, ecco le Alpi. La Gran Boucle assaggia le montagne più attese prima del secondo giorno di riposo e dell'ultima settimana di corsa, quella decisiva. Partenza da Champagnol, quasi 4.000 metri di dislivello per l'arrivo a Plateau de Soulazon, circa 1.500 metri di altezza. Un traguardo che strizza l'occhio a Tadej Pogacar. Lo sloveno in maglia gialla punta a vincere la sua 5ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Club. Paola Peroni. Attraction. Stand by me.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Justin Bieber, That Power.

0: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia commemorazioni fiaccolate e iniziative dedicate alla memoria delle vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni democratiche. La premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno nella lotta alla criminalità organizzata, definendo l'eredità di Borsellino un esempio di coraggio, legalità e fiducia nei giovani.
0: Continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito sproporzionata la pena inflitta e ha confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia Carlo Nordio di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La moglie di Roggero ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un atto di clemenza. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita per la seconda volta al gioielliere in carcere, mentre le opposizioni accusano il centrodestra di fare propaganda sul tema della sicurezza.
1: Andiamo all'estero, nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici, ipersonici, oltre 120 droni hanno colpito Kiev, provocando almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili balistici resta una priorità assoluta. Intanto l'Ucraina ha risposto con raid di droni in territorio russo, colpendo un deposito petrolifero e un hub logistico della società Wild Berries.
0: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: Ci occupiamo di meteo, il caldo afoso si avvicina al picco più intenso, oggi sono 14 le città da bollino rosso che diventeranno 17 domani, al nord resta però il rischio di forti temporali soprattutto sul Triveneto e su alcune zone della Lombardia. Una svolta è attesa da martedì, quando un fronte di aria più fresca proveniente dalla Scandinavia dovrebbe attenuare la cappa di calore che da giorni interessa gran parte d'Europa.
0: Siamo allo sport. L'Inghilterra conquista il terzo posto ai mondiali battendo la Francia 6-4 nella finalina disputata a Miami. Protagonista Kylian Mbappé, autore di una doppietta che lo porta a quota 10 gol e lo avvicina al titolo di capocannoniere del torneo. Questa sera a New York l'atto conclusivo della rassegna è ridata con la finalissima tra Spagna e Argentina, che assegnerà il titolo mondiale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da DJ Rit on the track.
3: Radio Club.
4: Bebe Rexha, Chain My Heart.

0: RTM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028, con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia, i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
3: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan Pissieu. Il monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan Pissieu e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
4: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News
5: Radio Club.
6: Foul and Wad, Nico and Vince, Altego, Old Jim, How I Fell.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
2: CIDAC, CIDAC.
3: People just wanna have fun. Radio Club.
4: Ann Lee, two times.

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Sauna, invisible dress.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Lizzo, love in real life.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, strategica per il controllo dello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono morti e un terzo risulta disperso. La Giordania ha evacuato l'aeroporto e il porto di Aqaba per motivi di sicurezza. Intanto, la guida suprema Ali Khamenei ha dichiarato sospeso ogni possibile accordo con Washington, affermando che la firma di Trump non vale nulla.
1: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
3: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
1: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. In tutta Italia si svolgono commemorazioni e iniziative per ricordare le vittime. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto dalla forza delle istituzioni, mentre la premier Giorgia Meloni ha rinnovato l'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, nel segno dell'eredità morale e civile lasciata da Borsellino.
1: Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. La manifestazione partirà nel pomeriggio da Piazza Alimonda e si concluderà in Piazza dei Ferrari. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
2: E prosegue il traffico intenso sulle strade italiane per l'esodo estivo. Viabilità Italia conferma il bollino rosso fino a questa sera e prevede nuove giornate critiche nei prossimi fine settimana. Intanto continua anche l'emergenza caldo. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre da martedì è atteso un calo delle temperature.
1: Torna in pista la Formula 1 e il mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio, con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra rossa di Lewis Hamilton.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Rhythm the Track.
6: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
7: Attenzione!

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club.

0: la pensi, noi la suoniamo. Radio Club. Sono le 16 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino. CIDAC.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Frido, DJ Catch, So Sick Triple.

0: Prime News. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca è giallo a Eboli nel Salernitano, dove il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato in un terreno agricolo dopo un incendio di sterpaglie. Secondo le prime indagini si tratterebbe del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 52 anni, collaboratore del quotidiano La Città e opinionista di Sport Italia. L'uomo sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco prima di essere dato alle fiamme. Sull'omicidio indagano i carabinieri e la procura.
0: Si riaccende il dibattito sulla legittima difesa dopo il caso del gioielliere Mario Roggero. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta ad ampliare la tutela per chi reagisce ad un'aggressione armata in casa o nel proprio negozio, escludendo la punibilità anche oltre gli attuali limiti previsti dal codice penale. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo. Queste le parole del ministro dopo la prima visita di ieri.
2: Sicuramente ritiene di essere vittima di un'ingiustizia, di una pena eccessiva e io ritengo che abbia ragione.
0: Il testo arriva mentre prosegue la discussione sulla richiesta di grazia per Roggero, sostenuta dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e sollecitata anche dalla moglie della gioielliere, con un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: All'estero si aggrava lo scontro tra Stati Uniti e Iran, nuovi bombardamenti hanno colpito l'isola iraniana di Qasem, punto strategico nello stretto di Hormuz. Secondo fonti americane, due militari statunitensi sono rimasti uccisi e un altro risulta disperso. Per ragioni di sicurezza, la Giordania ha disposto l'evacuazione dell'aeroporto e del porto di Aqaba. Intanto la guida suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione di ogni possibile accordo con Washington, dichiarando che la firma di Donald Trump non ha alcun valore.
0: All'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre e di accompagnare con la preghiera ogni impegno per fermare i conflitti. Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: E Genova ricorda oggi il G8 del 2001 con un corteo nazionale a 25 anni dai fatti che segnarono la città. Migliaia di manifestanti sono attesi da tutta Italia e da diversi paesi europei. Gli organizzatori spiegano che l'iniziativa vuole rilanciare la mobilitazione su temi come pace, antifascismo, diritti sociali e opposizione ai conflitti.
0: Lo sport è il giorno della finale dei mondiali 2026, questa sera alle 21 italiane. Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium di New York per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale, tra cui Laura Pausini, Robbie Williams e Post Malone. Attesa anche un'apparizione di Tom Cruise, mentre Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25° album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non credo che alla gente

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Procura di Salerno indaga per omicidio dopo il ritrovamento di un cadavere carbonizzato nelle campagne di Eboli. Secondo i primi accertamenti, la vittima sarebbe Luigi Esposito, 53 anni, ma l'identificazione ufficiale è ancora in corso. Il corpo è stato scoperto dai vigili del fuoco durante lo spegnimento di un incendio in un terreno agricolo. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del delitto, individuare il movente e risalire ai responsabili.
0: Nuova ondata di attacchi tra Russia ed Ucraina. Kiev è stata colpita da oltre 40 missili balistici e ipersonici e da 120 droni. Il bilancio è di almeno una vittima e 13 feriti. Il presidente Zelensky ha ribadito che rafforzare la difesa contro i missili resta una priorità. Intanto l'Ucraina ha rivendicato nuovi raid in territorio russo, con attacchi a depositi di carburante nella regione di Stavropol e a 3 petroliere della cosiddetta flotta ombra nel Mar Nero.
2: E nel ricordo della strage di Via D'Amelio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che il disegno eversivo della mafia è stato sconfitto grazie alla forza delle istituzioni democratiche. Il capo dello Stato ha definito Paolo Borsellino e Giovanni Falcone simboli della riscossa civile del paese, ricordando che la Repubblica ha saputo reagire catturando e condannando esecutori e mandanti delle stragi mafiose.
0: Prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della protezione civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
2: Voltiamo pagina. Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre i traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
0: Siamo allo sport. Kimi Antonelli della Mercedes vince il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Al secondo e al terzo posto sono arrivati Charles Leclerc della Ferrari e Max Verstappen, pilota della Red Bull. George Russell, compagno di Antonelli alla Mercedes, si è ritirato subito dopo la partenza in seguito a un contatto tra la sua auto e quella di Lewis Hamilton, pilota Ferrari, che ha terminato la corsa al quarto posto.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo on the track.
5: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Radio Club. Cool and the Gang. Cherish.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora un po' di instabilità, soprattutto diurna sul nord-est, con qualche temporale in sconfinamento dalle Alpi alla pianura veneta e friulana. Sole altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con qualche addensamento nuvoloso lungo l'Appennino tra Toscana e Marche. Temperature in calo con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: Volkswagen!
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
5: Sono le 18 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la va.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Jessica, ma che fai?
3: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
2: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
3: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
2: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
3: Ehi, giù le mani dal mio bottino.

0: News. Buonasera dalla redazione.
1: In primo piano il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo l'ottava notte di raid americani, Teheran ha lanciato nuovi missili verso la Giordania, intercettati dalle difese statunitensi, mentre Israele ha attivato il sistema Iron Dome per neutralizzare alcuni frammenti diretti verso l'area di Eilat. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi apre alla possibilità di limiti temporanei all'arricchimento dell'uranio, ribadendo però che Teheran non intende rinunciare al proprio programma nucleare.
0: All'Angelus da Castella Gandolfo, Papa Leone XIV ha rinnovato l'appello per la pace, chiedendo di non dimenticare le popolazioni colpite dalle guerre.
2: Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti e al generoso impegno per la pace. Uniamo anche la nostra costante preghiera.
0: Il pontefice ha poi invitato i fedeli a vivere il Vangelo con umiltà, ricordando che il regno di Dio cresce nella discrezione, nella pazienza e nella forza del bene.
1: E continua il dibattito sul caso del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua attività. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito la pena sproporzionata e ha confermato di aver chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di proseguire l'iter per la richiesta di grazia. La premier è invitato a riflettere sul trauma vissuto dal gioielliere durante la rapina e sui limiti della legittima difesa. Intanto il vice premier Matteo Salvini ha fatto visita a Roggero nel carcere di Bollate per il secondo giorno consecutivo.
0: La cronaca. A Bologna un uomo di 43 anni è morto dopo un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di una persona in forte stato di agitazione. Dopo essere stato immobilizzato, l'uomo ha accusato un malore. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica. A Gallipoli invece un ragazzo di 17 anni è stato brutalmente aggredito all'esterno di una discoteca. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecce, mentre i carabinieri indagano per identificare i responsabili.
1: E prosegue l'ondata di caldo sull'Italia. Oggi sono 14 le città da bollino rosso, che diventeranno 17 domani. Al nord resta il rischio di forti temporali, mentre in Sicilia l'emergenza è rappresentata dagli incendi. Le fiamme hanno interessato in particolare le province di Enna e Ragusa, dove sono state evacuate abitazioni e mobilitati Canadair, elicotteri e squadre della Protezione Civile. Un primo calo delle temperature è atteso da martedì, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa.
0: Siamo allo sport. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa e rilancia la sua corsa al titolo mondiale. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari, mentre George Russell è stato costretto al ritiro subito dopo il via. Al termine della gara Antonelli ha dedicato la vittoria al lavoro della squadra, definendola un successo fondamentale dopo un periodo difficile.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Ava, Ana, Capo Plaza, Vetri Neri.

0: le news.
1: Conclude oggi, 19 luglio, l'ottava settimana del Cervino, 7 giorni di eventi dedicati alla montagna tra Val Tournanche e Breil Cervinia. Grande partecipazione alle escursioni, agli incontri con gli alpinisti e alle serate culturali. Momento clou, il concerto di Paola Turci al Lago Blu, che ha richiamato centinaia di persone ai piedi della Gran Becca.
2: Châtillon ha ospitato il ritiro estivo della Juventus Women sotto la guida del nuovo tecnico Isaac Guerrero. La squadra ha proseguito la preparazione in Valle d'Aosta, con test amichevoli aperti al pubblico. L'assessore Fabienne Vittazza ha espresso soddisfazione, sottolineando il valore della presenza bianconera come stimolo per giovani e ragazze verso lo sport.
1: È chiuso, con i primi risultati concreti, il confronto al Mimit sulla crisi del gruppo Coin. L'azienda ha garantito tutele occupazionali per Roma e Milano. A Roma ha chiusa la CIGS e riassorbito tutto il personale di San Giovanni e Cinecittà. A Milano, nonostante la chiusura di Corso Vercelli, nessuna nuova CIGS. Avviato anche un tavolo su salute e sicurezza e una mobilità volontaria incentivata. I sindacati parlano di passo avanti ottenuto grazie alla mobilitazione.
0: FM News. FM News.
3: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
4: Il comune di Aosta accelera sulla realizzazione del nuovo palaghiaccio. La struttura sarà operativa già nei primi mesi del 2028 con un anno di anticipo rispetto alle stime precedenti. Aggiornamenti emersi durante la seconda commissione consiliare, in cui è stato anche confermato l'avvio definitivo dei cantieri previsto per settembre. Le tappe del cronogramma messe in campo prevedono 730 giorni di lavori complessivi, inclusa la demolizione del vecchio impianto. Tuttavia i promotori garantiscono che la nuova pista sarà usufruibile già dopo soli 18 mesi dall'avvio del cantiere. Per far partire ufficialmente i lavori mancano ormai soltanto le nomine formali del collaudatore e del coordinatore della sicurezza. L'intervento, dal valore di quasi 15 milioni di euro, cofinanziato da soggetti privati e pubblici, è affidato al raggruppamento composto da Tecne, Art on Ice e BCC Leasing. Incassati i pareri favorevoli di CONI, FISG e Vigili del Fuoco, si attende solo l'esito dell'istruttoria sismica, mentre un imminente passaggio in consiglio sbloccherà il via libera definitivo ai lavori per una struttura moderna che possa essere sempre più uno stimolo per lo sport e dedicata ad hockey, pattinaggio, curling e wheelchair curling.
5: E sono scattate le misure preventive di protezione civile a Courmayeur per il ghiacciaio di Plan Pissieux. Monitoraggio ha registrato una velocità di scorrimento costante di 800 mm al giorno su una massa stimata di 450.000 metri cubi, dato che ha portato il comune ad attivare il protocollo di sicurezza. In via precauzionale il sindaco ha disposto l'evacuazione della zona rossa e il coprifuoco nella zona gialla, dove i residenti autorizzati possono restare solo all'interno delle abitazioni. Vietato il transito verso Plan Pissieux e lungo la strada interpoderale per Rochefort. Tra i veicoli autorizzati figurano quelli dei residenti, proprietari di immobili, operatori economici, turisti che pernottano nelle strutture ricettive, guide alpine, maestri di mountain bike e conduttori di alpeggi.
6: Le imprese valdostane sfidano l'incertezza geopolitica. Secondo l'indagine previsionale di Confindustria, per il terzo trimestre del 2026 si registra una ripartenza per produzione, ordini ed export. Il presidente degli industriali valdostani, Francesco Turcato, sottolinea la solidità degli investimenti e la stabilità dell'occupazione, pur invitando a non abbassare la guardia sul fronte del costo dell'energia. Ottimismo per il futuro, i saldi sulla produzione salgono a quasi il 23%, con una netta ripresa anche per le commesse estere.
0: FM News.
7: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
8: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
7: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
8: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
7: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
8: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
9: DK Productions, Sex on Fire.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371. Sono le 19 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

0: stasera dalla redazione sportiva, la Formula 1 in primo piano. Kimi Antonelli torna a vincere, lo fa a Spa in Belgio nel Gran Premio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. L'italiano, sempre più leader del campionato e al sesto successo stagionale, batte in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc. Sul podio anche Verstappen, poi Hamilton, investigato per unsafe release dopo la gara. Quindi Piastri. Russell fuori dopo un contatto con Lewis al primo giro. Ritiro anche per Perez e Stroll. Il mondiale torna dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Il calcio stasera al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, si gioca la finale dei mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da De La Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la seconda finale della sua storia e prova a vincere dopo il trionfo del 2010. L'Argentina va a caccia del secondo successo consecutivo e del quarto in assoluto. Sfida nella sfida tra Lamine Yamal, 19 anni, e Leo Messi, 39, che disputerà la sua terza finale mondiale della carriera. La Spagna è approdata in finale grazie alla netta vittoria in semifinale sulla Francia, sconfitta 2-0. L'Argentina si è invece qualificata con l'esaltante rimonta contro l'Inghilterra da 0-1 a 2-1 in 7 minuti, con i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana, le 15, locali. Il tennis, Andrei Rublev, il nuovo campione dell'ATP 250 di Bastad, il russo ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in poco più di un'ora e un quarto di gioco. Una partita scivolata via velocemente per l'italo argentino che dalla 3-3 ha mostrato segnali di nervosismo che hanno inciso sul suo rendimento. Per il russo è il 18esimo titolo ATP in carriera, il primo del 2026. Con questo KO invece Darderi esce dalla top 20. Pallavolo, l'Italia conquista il pass per le finals della Volley Nations League 2026 in calendario a Ningbo, Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri centrano la terza vittoria consecutiva nella pool di Osaka, Giappone, battendo Cuba per 3-1. L'Italia si issa così a quota 8 successi totali in classifica ed è momentaneamente quarta in graduatoria, anche se occorrerà attendere la conclusione di tutti i match per capire il piazzamento finale e l'accoppiamento nei quarti di finale. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Club, Young Music, Young People.
2: Elisa Rose Interplanetary Criminal, Bota.

0: le news.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
1: È stato ritrovato ad Eboli, nella Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
2: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
1: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate. Una situazione che, secondo lo studio, sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
2: Cambia il tempo sull'Italia: da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
1: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
2: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Good music, good vibes. Questa è Radio Club. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Radio Club, Radio Club, Young Music, Young People,
14: Axwell, Feet Linkin Park, Numb, Barricade.

0: lunedì 20 luglio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento? Alcuni dei più grandi aeroporti del mondo hanno un impatto climatico davvero enorme. Secondo una ricerca, 3 aeroporti producono da soli emissioni di CO2 superiori a quelle annuali della città di Parigi. Lo studio ha analizzato 1.300 aeroporti internazionali usando i dati del 2023 ed ha evidenziato come il settore continui a rappresentare una delle principali fonti di emissioni climalteranti. Se fosse uno Stato, infatti, l'aviazione mondiale sarebbe il 5° maggiore emettitore di gas serra al mondo. Nonostante gli obiettivi climatici e gli impegni verso la neutralità carbonica entro il 2050, la stessa Europa continua ad avere nel traffico aereo una delle sue criticità maggiori. Sostenibilità. Ci siamo progressivamente allontanati dalla consapevolezza dell'origine del cibo che consumiamo ogni giorno. Molti alimenti infatti arrivano in tavola già confezionati, trasformati e pronti all'uso, facendo perdere il legame diretto con il lavoro agricolo, l'allevamento e i processi produttivi. Questa distanza non riguarda solo gli adulti, ma soprattutto le nuove generazioni. Di conseguenza si rischia di perdere il rispetto per il valore del cibo, per il lavoro degli agricoltori, ma soprattutto degli animali allevati. Curiosità green. Aira Satish, studentessa irlandese di appena 18 anni, ha vinto l'edizione europea del prestigioso Her Prize 2026 grazie a un'invenzione pensata per contrastare l'emergenza delle microplastiche. La giovane ha sviluppato il progetto Eco Purge, ovvero una plastica biodegradabile capace non solo di degradarsi senza inquinare, ma anche di contribuire alla rimozione delle microplastiche già presenti in ambiente. L'idea è nata dopo alcune ricerche sulla qualità dell'acqua. La 18enne si è resa conto che le microplastiche erano facili da individuare, ma molto difficili da smaltire. Da qui la decisione di studiare una soluzione innovativa. Animali, le foglie degli alberi possono diventare una risorsa alimentare utile per i ruminanti, contribuendo a rendere gli allevamenti più sostenibili e a ridurre anche gli sprechi agricoli. In particolare l'attenzione si concentra sulle foglie di ulivo, normalmente considerate un sottoprodotto. Secondo alcuni studi, queste foglie contengono invece sostanze benefiche, come i polifenoli, che possono influenzare positivamente il metabolismo degli animali e anche la qualità del loro latte. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Radio Club. Glockenbach, Joel Corey, Tenchi, yeah!

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA

0: Radio Club.
1: Gale. A, B, C, D, E, F, U.

0: News. Buonasera dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca, momenti di paura in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro ha reso necessaria l'evacuazione di una cinquantina di persone. Un bambino di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale, mentre altre 7 persone, tra cui 4 minori, sono state ricoverate in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e accertare le cause dell'incidente. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.
0: È stato ritrovato ad Eboli, nel Salernitano, il corpo senza vita di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, giornalista e opinionista sportivo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento dell'incendio. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Salerno.
1: E all'estero si aggrava il bilancio dei massicci attacchi russi sull'Ucraina. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti. La capitale Kiev è stata colpita da missili balistici e droni, mentre attacchi hanno interessato anche Kharkiv, Odessa e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, Mosca ha lanciato nella notte 125 droni e decine di missili, compresi 10 vettori ipersonici Zircon. Intanto il presidente Zelensky ha convocato colloqui strategici con i vertici militari per definire le prossime mosse del conflitto.
0: Vacanze sempre più care per gli italiani. Secondo un'analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi su dati Istat, negli ultimi 10 anni i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, mentre traghetti, alberghi e pacchetti vacanza hanno registrato forti rincari. Aumentano anche i prezzi di carburanti e generi alimentari tipici dell'estate, una situazione che secondo lo studio sta cambiando le abitudini delle famiglie, orientate verso soggiorni più brevi, mete vicine e periodi meno costosi.
1: Cambia il tempo sull'Italia. Da domani l'anticiclone africano inizierà a ritirarsi, lasciando spazio a correnti più fresche provenienti dall'Artico. Sono attesi temporali anche di forte intensità e un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione fino a 10 gradi rispetto ai picchi delle ultime settimane. Secondo le previsioni, il clima dovrebbe mantenersi su valori più vicini alla media stagionale, almeno fino ai primi giorni di agosto.
0: Siamo allo sport. È il giorno della finale dei mondiali 2026. Questa sera alle 21 italiane, Spagna e Argentina si sfidano al MetLife Stadium in New Jersey, ma non lontano da New York, per conquistare la Coppa del Mondo. Prima del calcio d'inizio, spazio alla cerimonia di chiusura con grandi protagonisti della musica internazionale.
1: Ed era davvero tutto. Grazie della cortese attenzione e una buona serata.
0: FM News.
2: La selezione musicale è curata da
3: DJ Ritmo The Track.
4: Club Rewind.
5: Tom Odell, Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun.

sempre e ovunque. Radio Club. Sono le 21 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Sempre e ovunque Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club. Sono le 22 e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Radio Club.
1: Adam Port. Move.
2: Radio Club.
3: Radio Club.
4: Lenny, hello.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA,

La musica che conosci e ami su Radio Club. È l'una e un minuto. Attenzione!

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

0: Club Rewind.
1: Jax Jones, Joel Corey, Jason Derulo. Tonight. Girl,

0: Radio Club è Young Music Young People. Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 2 in punto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la